0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La mesa.
2: Tocamos tu música sin límites.
1: Globo 99.3.